0: 我想你唔好叫我做契爷。
1: 呀，咁啊叫你做乜啊？即系唔想我契你咯噃，咁啊唔啱啊，叫翻你做阿张伯啦。
0: 唔系，我想你叫我做
1: 做乜嘢啊？做大班啊？
0: 唔系，契哥啦。
2: 契爷，契爷你咁鬼腌尖，
0: 系啊，唔知点解真系好腌尖啊，契女。
2: 我真系俾翻张契班，等你契弟。
0: 喂，唔好，契女唔好。如果你肯叫我做契哥咧，
1: 哎呀，我真系唔叫得你做契哥噶咧，契爷。系咗你做契爷啦，又点样叫得做契哥啫？
0: 唔紧要嘅，
1: 有唔得嘅咩？
0: 就系咁啦。
1: 好咧，我真系唔叫得，我俾翻契翻你契弟位啊。
0: 唔好，今个就当堂冇病咯。
1: 咁厉害嘅？
0: 系叫契哥争好远嘅。
1: 嗱，我本来就唔叫你做契哥噶啦。变咗你话自解，救人一命胜过七级浮屠。我而家为咗你个病嘅咋。